0: en Canarias.
1: Es la hora 1:33.
2: Es 1:33. Radio Cali.

0: Rovinas el tiempo.
1: ¡1991!

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1977.
5: Anna come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos. Radio.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Son las 6:31 minuti. Radio
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo social parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente USA. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto nuova emergenza sicurezza per Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'assalitore è stato neutralizzato. La politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alla profondità marina dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. E parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotauro di Zhang Yintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. Storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, in amore la possessività è davvero ingiustificata. Una questione in famiglia può essere irritante, mentre l'agenda lavorativa è ben organizzata e questo aiuta soprattutto chi lavora in proprio. Toro, insieme al partner è possibile parlare di argomenti delicati. Durante la giornata i single possono essere molto sensibili. Chi lavora in proprio può ricevere degli ottimi consigli. Gemelli, in questo periodo il cuore è veramente deluso. Chi fa parte di una coppia è più disordinato del solito, soprattutto nelle emozioni e nei sentimenti. La sfera professionale risulta essere però soddisfacente. Cancro, chi è solo da tempo è giocoso e ha voglia di flirtare. Chi fa parte di una coppia invece può essere abbastanza riflessivo e introspettivo. Le idee da realizzare nel lavoro sono davvero tante. Iniziate con una. Leone, per la relazione amorosa è un momento un po' negativo. Cercate di curare soprattutto la complicità. In ambito lavorativo invece lo stress può portare a dei leggeri malesseri. Cercate di riposare di più. Vergine, la serenità può finalmente tornare in amore. Tensioni invece in ambito familiare. Il lavoro può regalare delle opportunità interessanti da cogliere con fiducia e coraggio. Bilancia, sul fronte dei sentimenti l'atmosfera è davvero calda. I cuori solitari possono affrontare una questione economica. Con molta cura è necessario esaminare i nuovi progetti lavorativi. Scorpione, la passione nei confronti del partner può crescere velocemente. Chi cerca l'amore può recuperare la vitalità, mentre in campo lavorativo la capacità di comunicare sarà la chiave vincente. Sagittario, un chiarimento sincero con il partner è auspicabile oggi. Le incomprensioni anche con gli amici possono essere risolte facilmente con rispetto e sincerità. In modo dinamico si può affrontare invece la sfera professionale. Capricorno, la giornata può favorire alcuni incontri molto stimolanti. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti ambiziosi. In questo periodo è possibile anche ritrovare maggiore equilibrio interiore. Acquario, chi cerca l'amore deve evitare le polemiche inutili. In questo momento la salute ha bisogno di qualche attenzione in più da parte vostra. Chi lavora in proprio può ottenere grande successo. Pesci, per fare delle conoscenze interessanti è un periodo favorevole. Il desiderio di libertà risulta essere molto forte. In ambito lavorativo si possono esplorare dei percorsi tutti nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Franklin Pierce Adams. Lo stupore, piuttosto che il dubbio, è la fonte della conoscenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti-Iran si tratta, l'accordo è pronto, annuncio a breve, ha detto ieri sera Donald Trump dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il tycoon, ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto la gestione iraniana e sul nucleare non c'è alcun impegno. E minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. L'aggressore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno. Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Ieri il rientro in Italia delle altre 4 salme dei sub, si attende l'autopsia. Calcio, ultima di Serie A, la Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa. Pedro segna il gol decisivo e saluta l'Olimpico nella sua ultima partita in biancoceleste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi, Fiorentina e Atalanta. Oggi gli ultimi verdetti. È tutto, a più tardi.

0: Buona domenica 24 maggio 2026. La Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: sulle mani solo se
1: en Canarias.
2: Es la hora 8:30 minutos.
3: Sono le 8:30 minuti. Radio
4: Calima. Buongiorno dalla redazione. Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. I Pasdaran però frenano, il Pakistan è invece ottimista. Paura ieri alla Casa Bianca quando un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante, venendo poi ucciso dagli agenti. L'assalitore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, almeno un morto e oltre 40 feriti. Mosca avrebbe impiegato anche un missile Oreshnik contro Bilazerka, mentre nuovi attacchi hanno colpito edifici civili. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Tra le grandi città al voto, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario, soprattutto in pianura padana e nelle vallate interne della Toscana, attesi picchi fino a 35 gradi. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, in amore la possessività è davvero ingiustificata. Una questione in famiglia può essere irritante, mentre l'agenda lavorativa è ben organizzata e questo aiuta soprattutto chi lavora in proprio. Toro, insieme al partner è possibile parlare di argomenti delicati. Durante la giornata i single possono essere molto sensibili. Chi lavora in proprio può ricevere degli ottimi consigli. Gemelli, in questo periodo il cuore è veramente deluso. Chi fa parte di una coppia è più disordinato del solito, soprattutto nelle emozioni e nei sentimenti. La sfera professionale risulta essere però soddisfacente. Cancro, chi è solo da tempo è giocoso e ha voglia di flirtare. Chi fa parte di una coppia invece può essere abbastanza riflessivo e introspettivo. Le idee da realizzare nel lavoro sono davvero tante. Iniziate con una. Leone, per la relazione amorosa è un momento un po' negativo. Cercate di curare soprattutto la complicità. In ambito lavorativo invece lo stress può portare a dei leggeri malesseri. Cercate di riposare di più. Vergine, la serenità può finalmente tornare in amore. Tensioni invece in ambito familiare. Il lavoro può regalare delle opportunità interessanti, da cogliere con fiducia e coraggio. Bilancia, sul fronte dei sentimenti l'atmosfera è davvero calda. I cuori solitari possono affrontare una questione economica. Con molta cura è necessario esaminare i nuovi progetti lavorativi. Scorpione, la passione nei confronti del partner può crescere velocemente. Chi cerca l'amore può recuperare la vitalità, mentre in campo lavorativo la capacità di comunicare sarà la chiave vincente. Sagittario, un chiarimento sincero con il partner è auspicabile oggi. Le incomprensioni anche con gli amici possono essere risolte facilmente con rispetto e sincerità. In modo dinamico si può affrontare invece la sfera professionale. Capricorno, la giornata può favorire alcuni incontri molto stimolanti. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti ambiziosi. In questo periodo è possibile anche ritrovare maggiore equilibrio interiore. Acquario, chi cerca l'amore deve evitare le polemiche inutili. In questo momento la salute ha bisogno di qualche attenzione in più da parte vostra. Chi lavora in proprio può ottenere grande successo. Pesci, per fare delle conoscenze interessanti è un periodo favorevole. Il desiderio di libertà risulta essere molto forte. In ambito lavorativo si possono esplorare dei percorsi tutti nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Franklin Pierce Adams. Lo stupore, piuttosto che il dubbio, è la fonte della conoscenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975.

0: 18 56 04 18.
1: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: Bentrovati, buona domenica 24 maggio con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con colature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa battuta all'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de abogados Scarante y Asociados, expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648-484389.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: San Fernando recupera las raíces y tradiciones en sus fiestas del 21 al 31 de mayo. El sábado 23 llega la Gran Romería Ofrenda. Vive también Más Parranda, el Festival Regional de Folclore, el Gran Asadero de Pescado o los tributos a Marc Anthony y Chabela. Música, folclore y actividades para toda la familia. Te esperamos en San Fernando. Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
7: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Si chiamava Nasir Best, il 21enne neutralizzato dagli agenti del Secret Service all'esterno della Casa Bianca, che si è presentato ieri sera armato ad uno dei varchi della White House aprendo il fuoco contro gli agenti. Ferito un passante, l'aggressore era già finito nel mirino degli agenti per due episodi avvenuti nel 2025. Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma di un memorandum d'intesa che, stando alle indiscrezioni rilanciate da Axios, congelerebbe la guerra nel Golfo per 60 giorni. Hormuz verrà aperto, annuncia Trump, ma i media iraniani frenano. Ottimista il Pakistan. I violenti bombardamenti russi che nella notte hanno colpito Kiev e la regione circostante hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali ucraine. Il Kiev Post parla di un possibile lancio di un missile russo Oreshnik verso Bilazerskva, una città a poca distanza dalla capitale. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni statuto ordinario. Tra le grandi città si vota a Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Tennis, a Parigi si alza il sipario sul Roland Garros, secondo slam dell'anno con 4 azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia e Francia per Sonigo e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Buzkova. Debutta oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto.

0: Paolo Soyu, conocido chef que trabajó durante muchos años en hoteles de lujo en Lanzarote y estrellas Michelin en Italia, les ofrece su propuesta gastronómica. El restaurante El Ciervo, un lugar ideal para celebraciones de todo tipo con capacidad hasta para 50 comensales. Además del ciervo y el jabalí, su especialidad, les ofrece pescados y mariscos frescos, arroces y un menú degustación. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo. Reservas en el 635-78-5901. Dirige Paolo Soyu.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639-530-250. 639-530-250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
4: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: sotto di te.
1: En Canarias.
2: Es la hora 10, 31 minutos.
3: Sono le 10 e 31 minuti. Radio
4: Calima. Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. Una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alto e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magni per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13:40. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, in amore la possessività è davvero ingiustificata. Una questione in famiglia può essere irritante, mentre l'agenda lavorativa è ben organizzata e questo aiuta soprattutto chi lavora in proprio. Toro, insieme al partner è possibile parlare di argomenti delicati. Durante la giornata i single possono essere molto sensibili. Chi lavora in proprio può ricevere degli ottimi consigli. Gemelli, in questo periodo il cuore è veramente deluso. Chi fa parte di una coppia è più disordinato del solito, soprattutto nelle emozioni e nei sentimenti. La sfera professionale risulta essere però soddisfacente. Cancro, chi è solo da tempo è giocoso e ha voglia di flirtare. Chi fa parte di una coppia invece può essere abbastanza riflessivo e introspettivo. Le idee da realizzare nel lavoro sono davvero tante. Iniziate con una. Leone, per la relazione amorosa è un momento un po' negativo. Cercate di curare soprattutto la complicità. In ambito lavorativo invece lo stress può portare a dei leggeri malesseri. Cercate di riposare di più. Vergine, la serenità può finalmente tornare in amore. Tensioni invece in ambito familiare. Il lavoro può regalare delle opportunità interessanti da cogliere con fiducia e coraggio. Bilancia, sul fronte dei sentimenti l'atmosfera è davvero calda. I cuori solitari possono affrontare una questione economica. Con molta cura è necessario esaminare i nuovi progetti lavorativi. Scorpione, la passione nei confronti del partner può crescere velocemente. Chi cerca l'amore può recuperare la vitalità, mentre in campo lavorativo la capacità di comunicare sarà la chiave vincente. Sagittario, un chiarimento sincero con il partner è auspicabile oggi. Le incomprensioni anche con gli amici possono essere risolte facilmente con rispetto e sincerità. In modo dinamico si può affrontare invece la sfera professionale. Capricorno, la giornata può favorire alcuni incontri molto stimolanti. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti ambiziosi. In questo periodo è possibile anche ritrovare maggiore equilibrio interiore. Acquario, chi cerca l'amore deve evitare le polemiche inutili. In questo momento la salute ha bisogno di qualche attenzione in più da parte vostra. Chi lavora in proprio può ottenere grande successo. Pesci, per fare delle conoscenze interessanti è un periodo favorevole. Il desiderio di libertà risulta essere molto forte. In ambito lavorativo si possono esplorare dei percorsi tutti nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Franklin Pierce Adams. Lo stupore, piuttosto che il dubbio, è la fonte della conoscenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
1: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
0: Claro que sí. 639-530250.
1: 639-530250. Gracias.
0: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
3: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: Bentrovati, buona domenica 24 maggio con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con colature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa battuta all'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. Una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alte e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13:40. È tutto, a più tardi.

0: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: Calima.
1: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni amministrative, si vota oggi e domani. Oltre 6 milioni di elettori alle urne. Alle 12 l'affluenza è vicina al 15%. Quasi 750 i comuni coinvolti. Test per le coalizioni, Fari su Venezia e Reggio Calabria. Stati Uniti-Iran, l'intesa è vicina. Una tregua estesa per altri 60 giorni con un accordo che dovrebbe includere una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Stati Uniti e Iran spetta a Khamenei, fa sapere Teheran. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno, riferiscono fonti autorevoli ad Al Arabiya. Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti e decine di feriti, colpiti 40 punti della capitale. Zelensky parla dell'utilizzo da parte della Russia di un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Nella sua Pollenzo è il luogo dove ha preso forma il progetto culturale umano di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche è il giorno dell'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto il 22 maggio all'età di 76 anni. Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale. Tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buskova. In campo oggi altri tre italiani, doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: ¿Te apetece una pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-126170 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-552214 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. La domenica dalla redazione, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Intervento della Premier Meloni, ferma condanna per attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. Donald Trump programma accordi con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione, così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. Agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun impegno in merito. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, Roland Garros finisce al primo turno e l'avventura di Lucia Bronzetti è entrata in tabellone dalle qualificazioni. La riminese ha perso contro la ceca Maria Butskova, numero 27 al mondo, in 2-7 col punteggio di 6-3-6-1. Tutto in attesa di Sinner, che giocherà martedì, e degli altri azzurri. È arrivata la primavera, ondata di caldo che anticipa l'estate, picchi al centro-nord con le massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. Nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere anche i 35 gradi. È tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump programma accordi con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun accordo in merito. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev questa mattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Parole della premier Meloni, ferma condanna per l'attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. È salito a oltre 200 morti su 867 casi sospetti il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola in Congo. Un numero in aumento rispetto al giorno precedente, quando il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riportato 177 morti su 750 casi sospetti. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, 6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni. Oggi la frazione tra Voghera e il capoluogo lombardo per un totale di 157 chilometri, tutti in pianura. Il danese Jonas Vingegaard, 2 minuti e 26 secondi di vantaggio su Eulalio dopo avergli strappato la maglia rosa. È tutto, a più tardi.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
5: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
6: Fácil, Giuseppe Cafés.
5: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
6: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
5: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
6: Claro que sí. 639-530250.
5: 639-530250. 0250. Gracias.
6: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minutos. Radio
3: Cali. La domenica dalla redazione. Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Presidente del Consiglio. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo riferito al Jazeera, va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali di qualsiasi accordo, ha riportato Fars. Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne, aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, il leggero calo rispetto alla consultazione precedente. Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. È tutto, a più tardi.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
3: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre il 5 giugno si torna a Islamabad per una serie di colloqui. Washington e Teheran trattano una tregua di 60 giorni. L'accordo sospenderebbe le ostilità anche in Libano e prevederebbe l'impegno di Teheran a rinunciare alle scorte di uranio. Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Premier. Amministrative, voti annullati, operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune selezioni elettorali del Comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Restano aperti fino alle 23 i seggi per gli 894 comuni al voto. Domani si vota dalle 7 alle 15. Italiani morti alle Maldive, la settimana che inizia domani sarà cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu. Le salme dei 5 sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. Vela Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Nella finale l'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand. Il team Luna Rossa Women in Yanf è rimasto fuori dalla finale nonostante fosse al comando della classifica dopo le prime 2 giornate. È tutto, a più tardi.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
2: Will be closed for vacation from April 8th to 19th. We'll reopen on April 20th.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La práctica del juego d'azardo es vietada en minori.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Cali.

0: a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: San Fernando recupera las raíces y tradiciones en sus fiestas del 21 al 31 de mayo. El sábado 23 llega la gran romería ofrenda. Vive también Más Parranda, el Festival Regional de Folclore, el Gran Asadero de Pescado o los tributos a Marc Anthony y Chabela. Música, folclore y actividades para toda la familia. Te esperamos en San Fernando. Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-2214 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità.

0: Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Son las 17 y 30 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ed è morto almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Secondo il capo dell'agenzia di polizia metropolitana di Kiev, si contano più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Condanna della premier Meloni e del presidente francese Macron. Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che coinvolge circa 6 milioni di elettori. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. È successo nella notte, in corso le indagini per capire le origini del gesto. Pare per motivi legati a un legame sentimentale con una lavoratrice. L'uomo non è un dipendente Amazon. Lo sport: si è conclusa con una fuga vinta dallo scandinavo Lavic la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano. Lavic ha vinto davanti a Maestri e Marcellosi. Lo sprint di gruppo è regolato da Magnier, che torna maglia ciclamino. Vingegaard conserva la maglia rosa. È tutto, a più tardi.

0: Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo USA-Iran, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni da Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Ad affermarlo è l'unità del portavoce dell'IDF, spiegando che al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Voti annullati, operazioni sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni dopo la morte di 5 sub italiani. Ad anticiparlo, il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera per la qualificazione in Champions. Milan e Roma devono guardarsi la Juventus e Como. In chiave di salvezza ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: San Fernando recupera las raíces y tradiciones en sus fiestas del 21 al 31 de mayo. El sábado 23 llega la Gran Romería Ofrenda. Vive también Más Parranda, el Festival Regional de Folclore, el Gran Asadero de Pescado o los tributos a Marc Anthony y Chabela. Música, folclore y actividades para toda la familia. Te esperamos en San Fernando. Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
5: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Mm. 1980.

In Radio Kalima suena Samurai J, Ossessione.

0: Bentrovati, buona domenica 24 maggio con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con colature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa battuta all'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 20, 30 minutos.
2: Sono le 20 e 30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1990.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30.
2: Solo le 21:30.

0: Just Eat, pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Solo le 23 y 31 minutos. Radio.

0: Giorgio Calima.
1: In Radio Calima suona Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Radio Kalima.
1: E Radio Kalima suena Bruno Mars. I just

0: a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.